0: Grido di minaccia.
1: Alza quegli occhi.
0: Atroce idea.
1: Guardami in faccia. Dimmi chi sei.
0: La sposa fedel d'Otello.
1: Giura, giurati, donna.
0: Otello fedel.

clemenza, più genio immortal, dal rosco riso, copro il tuo viso santo, con l'orida larva infernal. Ah, dannazione! Ria confessi delitto!

seguirò, fratello. Ascolta, le porte dell'asilo s'aprono già, vivranno Filippo e la regina.

0: Elisabetta, a tu pie morir io vo, amor.
1: Giusto c'è, la vita già manca.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Tu solo sguardo tuo penetrare il mio sogno.

mezzanotte agli addin della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte

Vater. A voi d'aprir lo chiaro. Ebbene io l'aprirò. Il ritratto di Carlo.